0: Quindi capire che gli agitori di spariazione dell'orgoglio vanno a mangiare del gioco l'omano e il tesoro dell'allegria. Lo che è Dio permanece, hermano.
1: Il nome è Isabel, il nome è Isabel.
2: Buongiorno, Cali. Sì, anche del Trumpai, manejando lo tra i vetri, che è il Connecticut, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'inmen, all'

sentito di medicina. La gente moralizzata, come tutto, pura coincidenza casualità. Ma io non la riso, ah, questo è pura sua. Tal vez fue